Yelana mashie pati Ora manana bekono fe Yetelebeleko banana ni ne senemeni na mandie